perfetto gentiluomo di Livorno. Ogni volta che si vedeva nello specchio si diceva: buongiorno. Lo specchio davvero maleducato? Gli faceva le boccacce.

Lo specchio gli stava mostrando la lingua. E per la confusione.

0: Un perfetto. Gentiluomo di Livorno. Ogni volta che si vedeva nello specchio si diceva:
1: buongiorno.
0: Un perfetto gentiluomo di Livorno. Nello specchio si diceva:

lo specchio davvero maleducato, gli faceva le boccacce. Appena era passato.

0: Un giorno quel signore si voltò. Lo specchio gli stava mostrando la lingua. E per la confusione, se la mangiò. Un giorno quel signore si voltò. Lo specchio gli stava mostrando la lingua e per la confusione si voltò. La lingua per la confusione se la mangiò.
1: Se la mangio.